qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza

come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.